Dolorosa, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura, frescura